0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire il notiziario locale in lingua italiana. Grande successo sportivo per il lussignano Vedran Dumencic, che ha gareggiato con la nazionale croata ai campionati europei di bowling per ciechi e ipovedenti in Polonia. L'atleta, nella categoria B3, ha stabilito un nuovo record europeo, abbattendo ben 820 birilli, superando così il precedente record di 815. Al campionato partecipa sia come atleta che come commissario tecnico della nazionale croata. La Croce Rossa Lussignana continua durante tutto il mese di maggio con le attività nell'ambito dell'anno del volontariato. Gli studenti della scuola professionale del Centro Servizi Comunitari di Lussin Piccolo, insieme ai loro insegnanti, hanno realizzato un percorso pedonale con corrimano per i residenti della casa di riposo per anziani e persone non autosufficienti di Lussin Grande. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra scuola, Croce Rossa, la casa di riposo e la città di Lussin Piccolo, quest'ultima favorendo tutto il materiale necessario. Particolarmente emozionante è stato il taglio inaugurale del nastro effettuato dagli stessi ospiti della struttura. Questa sera a Fiume, alle ore 19, presso il Botel Marina, si terrà la presentazione del libro di Claudio Martinolic. L'evento avrà un significato speciale, poiché la nave Marina celebra quest'anno il suo 90° anniversario. Insieme all'autore parteciperanno curatori del libro e la professoressa Karpovic. La parte musicale è a cura della famiglia Papic di Fiume. Oggi pomeriggio si terrà un'iniziativa benefica degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic, dal titolo «Conosci la tua città, dona un pasto». Il programma inizierà alle ore 18 con una passeggiata organizzata in città partendo dalla chiesa di San Martino, guidata dal professor Vedran Vukotic. Inoltre, dalle ore 17 alle ore 20, in Piazza della Repubblica Croata, sarà allestito uno stand benefico, gestito dagli studenti. Il tutto abilmente organizzato dalla suora Katarina Mikic, con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'organizzazione Mary's Meals. Oggi, presso il Palazzo Moise a Cherso, si terrà la conferenza intitolata «Educazione finanziaria nel settore fiscale». L'incontro inizierà alle ore 20 e sarà tenuto dalla professoressa associata Maya Gerdinic della Facoltà di Economia di Fiume. Domani, venerdì, si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il vescovo di Veglia, Kirk. Sabato, 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo, sarà celebrato il Santo Sacramento della Cresima. La solenne celebrazione eucaristica inizierà alle ore 10 e la comunità parrocchiale invita tutti i fedeli a sostenere con la loro presenza i cresimandi e le loro famiglie. Nel fine settimana, sulla nostra isola, si terrà il 15° Festival Internazionale della Cornamusa. Il festival riunirà suonatori di strumenti tradizionali provenienti dalla Croazia e da diversi paesi europei. Si svolgerà sabato a Neresine e domenica ad Orlez. Oggi, alle ore 17.15, la famosa giornalista locale Arlen Abramic Vukotic intervisterà il presidente della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Sanjan Zoretic. Non perdetevi le principali iniziative della nostra comunità. Al cinema Vladimir Nazor di Lucy in Piccolo arriva anche un nuovo capitolo dal mondo di Star Wars. La proiezione è prevista per venerdì e anche sabato alle ore 20.
0: Previsioni del tempo.
1: Per oggi il tempo previsto sarà prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Nel corso della giornata e nel pomeriggio, nell'entroterra, con un po' di maggiore nuvolosità locale con rovesce temporali, soprattutto ad est. Soffieranno venti da nord e nord-est moderati. Temperature massime giornaliere tra i 21 ed i 26 gradi, sull'Adriatico e nell'entroterrestriano. In Dalmazia tra i 24 e i 28 gradi previsti. Gentili ascoltatori, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ci risentiamo col notiziario delle 16:30. Buona giornata.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie di cronaca isolane. In questi giorni il lussignano Vedran Dumencic ha ottenuto un grande successo sportivo gareggiando con la nazionale croata ai campionati europei di bowling per ciechi e ipovedenti che si sono svolti in Polonia. L'atleta, gareggiante nella categoria B3, ha stabilito un nuovo record europeo abbattendo l'impressionante numero di 820 birilli, superando così il precedente record di soli 815. Con questo risultato ha consolidato il proprio status di uno dei migliori giocatori europei della sua categoria, proseguendo la serie di eccellenti risultati sportivi. Ai campionati in Polonia, Vedran Dumencic ha partecipato sia come atleta che come commissario tecnico della nazionale croata. Tantissime congratulazioni per questo grande successo sportivo e per l'eccellente promozione a livello internazionale di Lussin Piccolo e di tutta la Croazia. La Croce Rossa di Lussin Piccolo prosegue durante il mese di maggio le attività nell'ambito dell'anno del volontariato. Una delle storie più belle arriva dalla scuola professionale del Centro Servizi Comunitari di Lussin Piccolo. Gli studenti del primo anno, Dinko Mlazovic, Andrei Perkic e Vidolic, insieme ai loro insegnanti di pratica professionale Josip Pritishanac, David Zorovic e Darko Drenovski, hanno realizzato un percorso pedonale con corrimano per gli ospiti della Casa per Anziani e Persone Non Autosufficienti di Lussin Grande. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra scuola, Croce Rossa, la Casa di Riposo e la città di Lussin Piccolo, fornendo tutto il materiale necessario. Particolarmente emozionante è stato il taglio inaugurale del nastro, effettuato dagli stessi ospiti della struttura. Dalla Croce Rossa sottolineano come attività di questo tipo dimostrino quanto la solidarietà, l'unità ed il volontariato possano significare per la comunità, ricordando il valore aggiunto nell'educare i giovani di oggi che saranno gli anziani di domani. Da quest'anno parte obbligatoria ed integrante del programma scolastico. Ringraziamo la collaborazione con l'azienda locale Yad Ranka Tourism, che ha fatto svolgere lo stage degli alunni nei loro hotel Punta, Aurora, Bellevue, Family Hotel Vespera e Boutique Hotel Alhambra. Durante il lavoro, gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere il funzionamento quotidiano delle strutture alberghiere, il lavoro alla reception, la comunicazione con gli ospiti, le basi del comportamento professionale e della gestione sostenibile nell'ambito turistico. Gli studenti hanno anche esercitato la pratica di comunicazione in lingua italiana e tedesca, preparando presentazioni e relazioni facenti parte dell'offerta turistica attuale. Dalla scuola sottolineano che questo tipo di insegnamento consente di collegare le conoscenze teoriche con l'esperienza pratica e sviluppare competenze importanti per il futuro lavoro nell'ambito turistico. Il laboratorio cinematografico della comunità degli italiani di Lussin Piccolo ha presentato il nuovo cortometraggio Il Tesoro, ovvero Blago. Il film è stato realizzato sotto la guida impeccabile di Francesca e Paolo Lipari. È il risultato del lavoro dei giovani partecipanti ai corsi di lingua italiana presso la comunità di Lussin Piccolo e che, attraverso il laboratorio, hanno seguito tutte le fasi della creazione cinematografica, trasformandosi in attori ed autori, contribuendo così alla creazione del cortometraggio in tutte le sue fasi, partendo dall'idea, poi la sceneggiatura ed arrivando fino alle riprese dal montaggio. Il progetto rappresenta un prezioso contributo allo sviluppo della cultura cinematografica tra i giovani, ma anche alla conservazione della lingua e dell'identità italiana sull'isola. Il film è disponibile sulla pagina Facebook della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Questa sera a Fiume, alle ore 19, presso il Botel Marina, si terrà la presentazione del libro dell'autore lussignano Claudio Martinolici, intitolato Frammenti della storia di Lussino. La presentazione di quest'anno ha un significato speciale, poiché la nave Marina celebra il suo 90° anniversario dal varo. Molti lussignani portano questa nave nel cuore, avendo rappresentato una parte importante della storia marittima e personale locale. Insieme all'autore parteciperanno i curatori del libro e la professoressa Karpowicz, mentre la parte musicale del programma è curata dalla famiglia Papic di Fiume. Ricordiamo che l'autore Claudio Martinolici oggi è stato ospite di Radio Fiume. Presso il Palazzo Moise a Cherso, oggi alle ore 20, si svolgerà anche la conferenza intitolata Educazione finanziaria nel settore fiscale. Sarà tenuta dalla professoressa associata Maya Gerdinic della Facoltà di Economia dell'Università di Fiume. L'obiettivo dell'incontro è avvicinare i cittadini ai temi delle finanze personali e degli obblighi fiscali in modo semplice e comprensibile. Oggi si terrà l'azione umanitaria degli alunni della scuola elementare Mario Martinolici, intitolata Conosci la tua città? Dona un pasto. Il programma inizierà con una passeggiata organizzata per la città alle ore 18, partendo dalla chiesa di San Martino e guidata dal professore Vedran Vukotic. In piazza della Repubblica di Croazia, dalle ore 17 alle 20, sarà allestito uno stand umanitario dove i cittadini, con offerte volontarie, potranno scegliere tra oggetti creati a mano dagli studenti della scuola. Tutto sotto la supervisione della suora Katarina Mikic. L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere aiuti per l'organizzazione Mary's Meals, che garantisce pasti ai bambini nelle zone più povere del mondo. Nel fine settimana sono previsti anche importanti eventi religiosi. Domani, venerdì, si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il Vescovo di Veglia. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni dei cresimandi, mentre alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Dopo la liturgia sono previsti anche l'incontro e le confessioni dei genitori e dei padrini. La solenne celebrazione del sacramento della confermazione, la cresima, avrà luogo sabato prossimo, 23 maggio, a partire dalle ore 10 presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussinpiccolo. I cittadini sono invitati a partecipare ad uno dei momenti più importanti nella vita dei giovani fedeli, con il quale confermano la loro appartenenza alla fede cristiana e ricevono i sigilli dello Spirito Santo. Nel prossimo fine settimana si terrà il 15° Festival Internazionale della Cornamusa. Il festival riunirà suonatori di strumenti tradizionali provenienti da diversi paesi come Croazia, Italia, Ungheria, Macedonia e Scozia. Il programma si svolgerà sabato a Neresine, con inizio alle ore 19, e domenica ad Aquilonia, Orlez, a partire dalle ore 18. Il festival è organizzato dal gruppo folcloristico Studenaz di Neresine e da quello di Orlez. Rappresenta una delle più importanti manifestazioni dedicate alla conservazione del patrimonio musicale tradizionale dell'isola. Oggi, alle ore 17.15, la famosa giornalista locale Arlen Abramić-Vukotić intervisterà il presidente della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Sanjin Zoretić. Verranno illustrati gli eventi organizzati negli ultimi 4 anni di mandato e trattato il tema della ristrutturazione della sede Villa Perla. Non perdetevi questa emozionante intervista in cui vengono ricapitolate le iniziative principali della nostra comunità locale. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, questo venerdì e sabato, arriva un nuovo capitolo dal mondo di Star Wars. Le proiezioni sono previste a partire dalle ore 20. Gentili ascoltatori, vi ringrazio per averci seguiti, restate con noi e con i programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Per domani si prevede un tempo prevalentemente soleggiato e relativamente ventoso e caldo. Nel pomeriggio ci sarà un moderato sviluppo della nuvolosità nell'entroterra, con una piccola probabilità di rovesci, soprattutto nelle zone montuose della Croazia. Vento prevalentemente moderato da nord e nord-est, con raffiche forti in alcune località. Bora moderata e forte nell'Adriatico. Temperature minime mattutine tra i 10 e i 15 gradi, un po' inferiori in montagna, e fino ai 20 gradi nelle zone dell'Adriatico. Temperature massime giornaliere tra i 21 e i 27 gradi. Potranno raggiungere i 29 gradi in alcune località più calde della costa.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ascoltatori, siamo lieti di introdurre l'intervista della famosa giornalista locale Arlen Abramić-Vukotić, che ha intervistato il presidente della comunità degli italiani di Lussenpiccolo, Sanjin Zoretić. Verranno illustrati gli eventi organizzati negli ultimi 4 anni di mandato e trattato il tema della ristrutturazione della sede Villa Perla.
2: Allora, buongiorno Sanjin.
3: Buongiorno Arlen, buongiorno.
2: Ci ritroviamo nuovamente, anche se le mie trasmissioni sono finite, ma voglio ancora una volta intervistarti prima che crepo. Perché ci sono novità, sia dei programmi, sia della bellissima sede di tutti i lavori che sono stati fatti adesso, no?
3: Sì.
2: Principalmente la sede, sono entusiasta di come sono stati modernizzati alcuni locali, come è stata
3: ristrutturata
2: tutto l'edificio. Sì, e in più anche come adesso non viene più il mare, l'alta marea, la pioggia,
3: sì,
2: dentro,
3: esatto. Sì, sì,
2: e non, non c'è più anni, quel problema,
3: ecco. 2 anni in esessuto finalmente, ma sì. Parleremo in dialetto,
2: allora parleremo
3: del
2: se meglio,
3: quello
2: sì,
3: della
2: se
3: nostra
2: meglio.
3: Lingua,
2: questo
3: è
2: della nostra lingua,
3: sì. Lo
2: parleremo, che non va perso, siamo
3: in pochissimi, se pochi che parla più il dialetto, e dovremmo tramandare ai nostri giovani.
2: Bisogna fare anche i corsi di dialetto lusignano, solo di italiano,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Quello sarebbe assai necessario.
3: Perché noi in comunità facciamo i corsi
2: italiano. Sì, ma la lingua ufficiale italiana.
3: Dopo 4 anni, proprio ecco, adesso finisce il mio primo mandato, fra 2 mesi.
2: Sì.
3: Tutti lo sanno che anche sono presto le elezioni in comunità, e vedremo come speremo che andrà tutto bene. Volevo dire che è bello come ho fatto in 4 anni, tanto, perché per esempio i corsisti ne era un 10-12 bambini solo all'inizio, 4 anni fa.
2: Sì.
3: E adesso dopo 4 anni, ecco, erano 60 persone, 40 bambini o ragazzi, e una ventina di adulti anche. Così un 60 persone all'anno adesso fa
2: i corsi
3: i nostri corsi. Sì. Prima avevamo una maestra, era Ileana, adesso con noi c'è la Martina, c'è la Mirta. E Zella Tatiana, loro quattro maestri.
2: Ma
3: è una scuola.
2: esatto.
3: Una scuola, siamo proprio.
2: Venire anche in mia scuola, più vecchia che sono, più dimentico, e allora bisogna
3: anche lei la professoressa.
2: No, mi venirò a studiare.
3: Venirà. No, se belle cose
2: non
3: che succede. Le belle cose che succede con la comunità, è quello che abbiamo tutto riuscito a fare tutti insieme, perché quello è il vero senso, quello mi dico adesso che è quello che mi sta nel cuore.
2: Sì.
3: Del cuore mi dico che vedo adesso che non era niente in vano, dall'inizio mi era un poco pesante quando sono appena diventato presidente, perché era un poco, non so come dire, io come tutto morto ero. Non succedeva più niente, era pesante coinvolgere la gente.
2: Una situazione depressiva piuttosto, anche con quel mar che veniva dentro, le piove.
3: Dopo non succedeva niente, la gente non veniva dentro qua nella nostra sede a Villa Perla.

0: quella niente, non, era proprio triste era sì, vedermi, sì, era sì. Sai, pesante l'inizio. Sì, sì, sai, sì, perché credo. Comincia quello tutto a piano da solo, e ho detto, ma dai, un giorno che venirà qualche tu, un po' uno, un po' l'altro, sì, un po' il terzo, sì, sì. Va piano piano.
1: Sì. Se farà qualcosa per ti ha avuto forza di andare avanti e di sbortare e di fare tante cose belle, se non sì, altro sì. Gli ambienti ti ha sì. ristrutturato la casa, sì, non sì, viene sì. più l'acqua del mare, sì, piova, sì. niente non viene più dentro, sì. è bello. Sì. I posti per i piccoli, per sì. i bambini, sì. tutto rinnovato.
0: Tutto sì. Perché ho scritto tante lettere a Fiume, sì. all'Unione Italiana. Sì. Lettere, fotografie dell'allagamento ogni tanto, di questo, di tutto il danno che avevamo.
1: Sì.
0: E insomma, le mie preghiere si stanno realizzate, sì, sì, perché sì, sì. si è venuti i soldi, cioè non si è venuto da noi i soldi che ha pagato questi appaltatori
1: direttamente.
0: Sì, sì. Però i ha approvato. L'Unione che ha approvato i soldi e il Consiglio per le minoranze, l'Ufficio per le minoranze della Repubblica di Croazia, l'ho rinnegata per la ristrutturazione dei soldi, e mica sono grato, veramente grazie di cuore.
1: Sì, sì, sì.
0: Ise veramente credeva in noi, sì, credeva sì, che faremo sì. qualcosa,
1: sì.
0: e veramente anche mi credo che anche abbiamo fatto, perché...
1: Ma ecco, sì, la vede, oggi c'è tutto
0: nuova, nuova sala, nuovo. Nuova cucina, nuovo tutto il piano terra,
1: tutto, sì.
0: il primo piano dove c'è l'asilo, sì. per i bambini, anche per sì. dell'asilo l'abbiamo fatto.
1: Sì.
0: Noi un 450-500.000 euro e ancora 50.000 l'asilo. Per l'asilo l'abbiamo
1: per
0: anche
1: l'asilo,
0: domandato,
1: sì.
0: chiesto
1: sì,
0: i sì. soldi, cioè la direttrice... mega domanda che dà un appoggio, e mi ha sì. detto sì per i bambini, quello sono anche i nostri bambini,
1: è appunto
0: la nostra gente, tutti qua, come
1: si
0: dice, locale, gente autoctona,
1: gli ambienti sono bellissimi, mi neanche non
0: sì, mi piace, anche qua sì, per esempio,
1: mi neanche non riconosco sì. più, perché è tutto bello in bianco, in grigetto, tutto... come si dice, par che sia più grande tutto.
0: Ve sembra, ecco, la vede. Ma sì, perché
1: grande.
0: Il cuore è più grande perché adesso sta casa vive, sta villa, vivo
1: sì.
0: Leo che la vive,
1: sì.
0: che la gente qua viene, che de mattina fin sera uno viene, uno va, che viene leggere, che viene bevere caffè,
1: sì.
0: adesso abbiamo la cucina, abbiamo questi quotidiani,
1: sì,
0: la voce del
1: sì,
0: popolo
1: sì.
0: ne arriva. E, insomma, con la posta non si sa mai se, quando arriverà, ma i può leggere di un mese fa, almeno di un mese fa i può leggere.
1: Sì, adesso c'è tanti problemi con la posta, ma
0: sì.
1: non importa, insomma, anche le
0: sì.
1: notizie invece si può leggere.
0: Sì.
1: No?
0: E dopo, alla che la viene sta gente,
1: sì.
0: ma di tutte le fasce d'età, come dire io, che viene anziani,
1: sì,
0: che viene giovani,
1: sì,
0: che viene
1: sì.
0: Dell'età
1: sì,
0: media,
1: sì,
0: ma tutti
1: sì.
0: per tutti c'è qualcosa
1: sì.
0: qua.
1: Anche quel che
0: il nostro cuore è grande.
1: Anche quel che giocava a tombola e a briscola,
0: ecco,
1: a anche Lori.
0: Giusto, a tombola, a briscola se gioca, e poi venire a bere caffè, leggere il
1: sì.
0: giornale, guardare la partita.
1: Sì.
0: Più che i viene, più teniremo aperto.
1: Sì.
0: Prolungheremo l'orario di apertura. L'ora
1: ecco,
0: solo che dice, noi volemo questo, noi saremo sempre
1: aperti.
0: a disposizione dei nostri soci. Che sono tanti, 525.
1: Corpe, 525 soci.
0: Sono tanti soci.
1: Tanti soci, tutti dell'Usinio, e anche di fora che vengono.
0: Anche triestini.
1: Anche triestini.
0: Genovesi, americani. Sì.
1: I genovesi sono un po' cocchi.
0: Sì.
1: Come mai
0: Zé Lusignani,
1: Zé Lusignani,
0: la nostra gente o italiani che vuol bene la nostra isola,
1: sì.
0: ecco lui, i può iscriversi come
1: sì,
0: soci,
1: sì,
0: qua
1: come
0: da noi,
1: soci, sì.
0: perché chi che ha lui, siamo noi tutti in un'Unione Europea,
1: in
0: no?
1: Unione Europea, sì,
0: siccome siamo in Unione Europea, anche i cittadini europei possono iscriversi, così che
1: appunto.
0: Bene, quello sono pochi, quei che
1: sì.
0: La maggior parte della nostra gente qua, qua
1: è autoctona, che è locale, gente locale, i nostri paesani che vive qua. Viene quasi ogni giorno, penso, no? Anche sì. Dare un'occhiata.
0: Sì, almeno, ma che viene, mamma mia, ecco. E viene a bere un bicchiere di vino,
1: un caffè,
0: una grappa, non lo so.
1: Ecco, mi venirà di mattina a bere il caffè.
0: Caffè, bello, una macchinetta da basso che prepara un caffè, bello, e la legge. La legge il giornale, bello un poco.
1: Sì, l'ho vista la macchinetta, lo sapevo.
0: Bello di gioia. Quella è una grande gioia, quello mi era quello, tutto il tempo che avevo questa visione,
1: sì, sì,
0: che la gente venirà qua, che viverà a sta casa, che non sarà solo quattro muri,
1: sì,
0: che quello, perché era l'ultimo momento, l'ultimo momento.
1: Purtroppo ti ha fatto giusto in tempo, perché con tutti quei problemi diciamo acqua alta che veniva dentro, che piove, problemi di ristrutturazione che non si arrivava, che non si arrivava a fare in tempo, quello è tanto, tanto, perché finalmente adesso non viene più acqua alta dentro, non piove dentro, è bello, è tutto ambienti bei che ti attira a stare, a venire, a vedere, a fare qualcosa.
0: Proprio piacere,
1: no?
0: grazie che la pensa così. Ecco, non so se l'ha visto il giardino nuovo adesso.
1: Il giardino nuovo, bellissimo. Anche... ero la prima volta, era ancora da far da dietro, era la palma preparata per essere messa dentro. Adesso ho visto che la si è già messa, che è tutto fatto.
0: Adesso è tutto finito. E adesso attenzione però, adesso questo non è il finale, come sarà l'anno prossimo, appena si vedrà che bel è il giardino. Appena l'anno prossimo tutte queste piante
1: saranno rigogliose.
0: Saranno belle, tanti fiori. Proprio bello. Tutta la villa come
1: Si è messo qua anche quel per dargli un poco di acqua ogni tanto, no? Che
0: sì, è tutto e se la gente, la nostra Barbara, che guarderà queste piante, che la guarderà che il giardino sia sempre bel, e poi guardiamo che non saria su, per esempio, qualche cactus, perché noi abbiamo i bambini qua, i bambini non deve credere
1: tutti che i cactus
0: funge.
1: Che qualche dubbio
0: tutto
1: dà,
0: dovevamo guardare tutto
1: che sia adoro i cactus.
0: Sì. Sarebbe bello qualche cactus, ma per via dei fiori non l'ho messo.
1: Non si può, perché tutto l'abbiamo messo a livello dei bambini, se praticamente il giardino, dunque non sai che
0: A me sembra che la comunità, la sede sia adesso più accogliente e che la gente, quello che piacerà venire più e guarderemo di fare anche di socializzare più qua.
1: Anche più programmi se può fare.
0: Ancora più programmi potremmo fare adesso.
1: Anche più programmi.
0: Niente, per me adesso questo è la vera comunità. A me è quello che porto nel mio cuore, sta mia gente qua, perché mi ho perso naturalmente nonna e nonno, non lo dico più, ma li ho trovati qua, tutti, questa è la mia famiglia, questa è la mia gente, perché noi sorridiamo quando ci incontriamo, noi parliamo sempre di cose belle, non parliamo di cose brutte, noi siamo gente allegra, gente piena di vita, de voglia di vivere, così siamo noi lusignani, no? Così che sono qua, sono contento con vedo tutta quella gente sorridente, dopo vedo le signore, adesso prima che incomincia la Vivian sola a preparare, non so, qualche festa, qualcosa la cavaria preparata di mangiare, qualcosa di tradizionale. E adesso sono 10 signore che preparano quello, 10, sempre viene un'altra, e vengono anche mie. Questo è la comunità, mia, questo è la comunità, che potremo bello tutto far qua, che potremo godere
1: parlare in lusignano, che non si dimentica le nostre radici
0: i nostri no, no, nostri, nostri costumi, se
1: sì, dire, costumi, usanze.
0: Usanze nostre, quello tutto, che non si perde, quasi può adesso far che non si perde.
1: È il modo di parlare, il modo di ridere, le taccate degli
0: sì,
1: insegnanti.
0: Sì, sì, sì, tutto.
1: Come
0: tutto.
1: Che dice, no?
0: Perché sì, perché diciamo, se siamo riusciti a, a sopravvivere quel comunismo che era 50 anni, sopravviveremo tutto.
1: Tutto,
0: no?
1: Sì.
0: Perché sempre scherzava, bello, gli Lusignani lo stesso scherzava, anche sì, se i comunisti li guardavano un poco
1: storto. Sì.
0: Storto, gli Lusignani sempre qualcosa usava a dire, e dopo gli domandava cosa ti ha detto. Che diceva, ma no, niente, qualcos'altro,
1: sì.
0: Che avrei a cambiare per non avere problemi. E così, se gente, sai, Mime, la storia dello Sinco, ti vedi come sta gente sempre, quando non era poco, se Carson, che qua
1: sì,
0: no, come,
1: sì. Però i segafari.
0: Però la gente pensava,
1: la
0: come,
1: gente
0: non
1: pensava
0: era nei legni,
1: no.
0: Però gli faceva i velieri, li trovava da dove, da tutto il mondo, tirava
1: i legni, sì.
0: Per fare dopo i velieri.
1: I velieri e tutto quanto, sì. Insomma, girava per il mondo, e batteva il mar, sì, con i velieri, qualche dunque anche
0: tutto il mondo i solcati.
1: Però portava tante cose anche
0: intorno, sì.
1: Così per abbellire.
0: Per quello avevamo così bella città.
1: Sì, per abbellire.
0: Tutto ancora dei marittimi.
1: Dei marittimi,
0: De prima che portava, non so che, piante esotiche che cresce anche adesso qua da noi, non le sei, autoctone di qua.
1: No.
0: Come noi siamo autoctoni qua. Le piante no, però le cresce, lei così.
1: Le cresce, se bello, sì.
0: Potrei dire ancora più bello. Vedevo dire anche, ecco, per esempio, quello è una roba, sti bambini nostri che fanno i corsi. Adesso, bello, 31 maggio, stesso giorno proprio, perché noi avevamo preparato sto viaggio, il 31 maggio, per i bambini va a Brioni.
1: Ah, che bello.
0: È una gita.
1: E così vederà le piante esotiche.
0: Purtroppo lo stesso giorno, quando si è anche le lezioni, ma
1: noi
0: non avevamo, non sapevamo allora,
1: sì,
0: perché diversi mesi fa abbiamo preso.
1: So.
0: Così che
1: so.
0: Noi dovremmo sempre andare avanti, non dovremmo tirarsi indietro, dovremmo stare insieme.
1: Sì.
0: Quello è l'importante. Sì. Stare insieme.
1: Aperti a tutti, chi vuole venire, che viene, che guarda, che domanda, se spiega, eccetera, una comunità che accogliente.
0: Sì, accogliente.
1: Ecco, una comunità accogliente,
0: E poi la vede che anche dappertutto siamo conosciuti adesso, a Venezia, a Chioggia, a Trieste, tutte queste città, tutti ne invita, adesso ad Arbe andremo anche, perché anche la città di Arbe ne invita, che venimo. Col coro, il nostro coro, le signore volontarie che le vien qua, che tanto del suo tempo le dà per questa comunità, volontariamente, non le deve pagare.
1: Sì, il volontariato è sempre.
0: E le vien, le canta, le sei bravissime. Non so dirvi come sono gioioso, come questo mi ha fatto, mico un 20 anni di vita.
1: Guadagnato.
0: Dico la verità.
1: Te credo perché ultimamente, purtroppo ultimamente la generazione che oramai era più vecchia, pian pian, cominciando da, non so, per esempio, da quei primi che ha fondato la seconda volta la comunità, perché la prima comunità è stata chiusa al tempo del comunismo, no? Ecco, e quelli che ha fondato la seconda, oramai queste in cimitero, purtroppo.
0: Sì, grandi nomi della storia, che non li dovevamo mai dimenticare.
1: Ecco, ma bello è che lo stesso ha tramandato le nuove generazioni e che le nuove generazioni va avanti, è sempre meglio, perché c'è sempre più possibilità, perché c'è anche più robe moderne che viene, che si sa, poi si comunica, adesso si comunica facile, prima ci dovevi scrivere una lettera finché la viene e dopo finché te risponde, invece adesso è tutto più facile.
0: Adesso è tanto
1: telefoni,
0: più facile.
1: Internet, questo e quell'altro, tutto aiuta, Facebook.
0: Esatto, anche io penso così, è vero, è tutto meglio.
1: Sì.
0: Poi ne era la palinuro, poi
1: ecco.
0: ne era... il palinuro, sì. No, la palinuro, poi quello del...
1: del Strollino.
0: Sì. Ne era anche Lori visitare, ma bello. Sì, tutto. Sì. Così, in questa maniera, tutti conoscono Lucin, sempre va bene per tutta la gente che vive qua, esatto. Non è solo per noi.
1: No.
0: Ognuno che, se sempre in più, se sa che esistiamo,
1: sì, viene... tutti i lucignani che sono andati, sì. Non so, in America, in Australia, sì. In Sudafrica, questo e quell'altro,
0: loro una parte
1: anche Loriga porta una parte di sé, no? E di non si dimentica, sì. E adesso le nuove generazioni deve sapere. Sì. Che Loris è andato via e che lo stesso gli ha portato, sì. qualche cosa, qualche beneficio per sta isola, no?
0: Sì.
1: Per l'isola natia. Mm.
0: Poi la gente vedere adesso, ne era il Paolo Lipari e Francesca, sì. Lipari che ha preparato il nuovo cortometraggio che vedere sulle nostre pagine, su Facebook,
1: bellissimo,
0: sul sito, sì. Internet. Sto cortometraggio anche con i nostri ragazzi e le ragazze che ha preparato. C'è belle cose che si fa, sì. che i fiori qua, noi siamo un poco lontani, però guarda, riportiamo la gente che dopo i fiori dopo impara qualcosa di nuovo, non so, qualcuno forse diventerà qua del Lucin, questi ragazzi, forse qualcuno di loro diventerà regista o attore, sì, o chissà cosa, che piacerà questa...
1: Sì, questa cosa che si impara che si segue, questa attività, tutto quanto, no? Dunque è una cosa bella, è una cosa aperta a tutti, indifferente se ti sei italiano, serbo, croato, sì, turco...
0: Qualunque cosa,
1: so,
0: sì. Sì, la cinematografia è anche una bellissima cosa, interessante, bello. Sai piacere, sai contento. Sì, poi sono contento, sì. Che tutte le generazioni, non so, mi capisco tutte le generazioni, sì, dai anziani fino ai giovani, mi sento bene con tutta la mia gente, sì, con tutti.
1: E poi bisogna mantenere la lingua, perché se non si mantiene la lingua e specialmente i dialetti, quello dopo il popolo muore, sì, no? Perché bisogna mantenere un dialogo, mantenere sempre vivo un pezzettino importante del passato della gente, no? E buttare avanti che si sa, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: Ecco, mi ti auguro che anche sulla Luna, quando che andrà, adesso che fai una piccola comunità di italiani,
0: Sì, perché Lucignani che piaceva e andava
1: dappertutto, tutto il mondo. Sì.
0: Così
1: dove
0: che
1: ti va Lucignani.
0: Sì, dappertutto mi ritrovo. Sì,
1: in Sudafrica, in Sud America,
0: sì.
1: Dappertutto.
0: Così che bello. E dico, qua trova quello che... Pensavo sia perso, che si è perso, che non ho più
1: questi miei anziani,
0: avi che parlava in italiano, con quali potevo parlare in italiano, con quali mi sentivo a mio agio, come dire io, perché mi sento di appartenere a questa isola, gente, e mi quello sento tanto vicino. A me, è la gente mia, sento. Così che sono per quello stai contento, per tutti questi 4 anni non mi ho pentito, neanche una volta, anche se era assai difficile.
1: Specialmente all'inizio,
0: era assai difficile, adesso ho tanto supporto di tanta gente.
1: Cose, come si fa, non si fa.
0: Sì. Però la maggioranza, Arlen, la maggioranza delle persone... buone persone, gente
1: di
0: buona volontà.
1: Buona volontà.
0: E tutta sta gente conosce quando qualcuno ha le voglia di fare qualcosa e che ha quello che pensa bene, che vuol far bene. E allora
1: gli dà il supporto, anche loro il suo.
0: E così per quello, ecco, ho piacere, sono contento che ha visto che
1: tanto è stato fatto,
0: però adesso tanti mi aiutano, per esempio, più non credo che potrei da solo far, perché così si è sviluppata la comunità, che quello è un lavoro adesso che non vi dico, che anche ieri notte lavoravo anche fino alle due dopo la... Sì, tante, tantissime cose.
1: Lo stai esagerando che non ti viene infarto
0: dopo. Non si arriva prima, non solo me, lavora ancora diverse, anche diverse altre persone che collaborano con me.
1: Che collabora,
0: tutto il giorno, l'Adriana, l'Elisa, ma che non vi dico, non vorrei qualcun dimenticare, perché c'è veramente... tanta gente che si è sempre pronta ad aiutare, qui vede, ecco, faremo per te, per la comunità,
1: bello.
0: Mi sono contento e vedo che siamo che anche dappertutto adesso in estima, come dire, in estima dappertutto, e quello dobbiamo adesso anche custodire questo che abbiamo
1: bisogna fatto, custodire, bisogna
0: non lasciare che a qualche dunque che distrugge tutto.
1: Che distrugge, bisogna custodire, se è bello che sei piccoli che impara non solo la lingua italiana ma anche che il nostro dialetto lo segnava va di avanti, se è bello che sia questa biblioteca sempre più carica,
0: anche
1: di
0: biblioteca
1: libri.
0: Oltre 3.000 volumi,
1: ecco. Se, tanto bello, è anche bello questo che fa con la musica,
0: concerti, si fa tante mostre, presentazioni dei libri, tante cose. Sono contento e ringrazio i nostri soci di tutto, e ringrazio a lei. Arlen,
1: mi oramai poco, sono sempre più vecchia.
0: No, l'aiuta
1: più
0: tanto, ma tanto l'aiuta in comunità. Tanto.
1: Potrei fare di più se sarei più giovane, che non avrei altri problemi, diremmo, di salute, di vecchiaia, di muffa in testa.
0: Arlen, dai, la sei brava.
1: Muffa in testa.
0: Sei bello e ecco. Adesso alla fine di questo mio primo mandato vorrei ringraziare a lei, a tutti gli ascoltatori, a tutti i soci, a tutti i cittadini, concittadini, connazionali, a tutti quanti. Grazie del supporto. Ogni giorno ricevo messaggi, telefonate, mi ferma la gente per strada. E mi dà supporto, mi dà la forza di andare avanti
1: insieme. Mi ti ringrazio perché per tante volte ti sei stato alla mia trasmissione del primo giovedì del mese senza dire ma non ho tempo, invece
0: appena che sono diventato presidente, ecco, mi ricordo subito. Come che era ieri, Arlen, come che era ieri, e 4 anni si è passato quasi 4 anni.
1: Ogni volta che te domandasse ti venire subito ti avevi tanta voglia di venire e mi te ringrazio ringrazio per tutte le volte che te ho fatto venire allora, insomma, ti sembra, non è che te ho fatto venire, ti sei venuto volenteroso, no? Con tutto il cuore alla radio, alle mie trasmissioni che purtroppo non farò più perché sono troppo vecchia, ma insomma ogni tanto lo stesso se parli in italiano alla radio.
0: Tanto si parla. E poi quelle trasmissioni delle notizie ogni giorno.
1: Ecco.
0: E ogni tanto lei la fa anche qualche speciale così, come Mara Venier, la mia ogni tanto anche lei. La fa ancora qualche trasmissione, ecco, è così, bello.
1: Ecco,
0: va avanti.
1: Sì. Beh, mi te auguro ancora tanta forza, tanta voglia di fare e tanto successo.
0: Grazie.
1: E tanto successo. Pochi intralci, perché...
0: Grazie, quello mi servirà.
1: Sì, quello ti servirà, perché c'è sempre qualche dunque se contro, e mi te auguro che la gente non sia contro, dopo che vede questa bellissima sede che è stata rinnovata con tutte queste belle cose che c'è dentro, la possibilità di vedere, di venire, di fare qualche cosa insieme, no?
0: Grazie.
1: E anche dei corsi, perché è importante che i corsi vadano avanti, no? Che la gente... Se vuoi studiare una nuova lingua oppure se vuoi imparare il nostro dialetto, sei sempre benvenuti.
0: Grazie.
1: Ecco.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
2: Ringraziamo il presidente della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, Sanjin Zoretic, per l'intervista accordataci. Cari ascoltatori, buona giornata e rimanete in ascolto di Radio Lussino.
3: Radio Lussin. Tvoj radio.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie di cronaca isolane. In questi giorni il lussignano Vedran Dumencic ha ottenuto un grande successo sportivo gareggiando con la nazionale croata ai campionati europei di bowling per ciechi ed ipovedenti che si sono svolti in Polonia. L'atleta, gareggiante nella categoria B3, ha stabilito un nuovo record europeo abbattendo l'impressionante numero di 820 birilli, superando così il precedente record di soli 815. Con questo risultato ha consolidato il proprio status di uno dei migliori giocatori europei della sua categoria, proseguendo la serie di eccellenti risultati sportivi. Ai campionati in Polonia, Vedran Dumencic ha partecipato sia come atleta che come commissario tecnico della nazionale croata. Tantissime congratulazioni per questo grande successo sportivo e per l'eccellente promozione a livello internazionale di Lussin Piccolo e di tutta la Croazia. La Croce Rossa di Lussin Piccolo prosegue durante il mese di maggio le attività nell'ambito dell'anno del volontariato. Una delle storie più belle arriva dalla scuola professionale del Centro Servizi Comunitari di Lussin Piccolo. Gli studenti del primo anno, Dinko Mlazovic, Andrei Perkic e Vidolic, insieme ai loro insegnanti di pratica professionale Josip Pritishanac, David Zorovic e Darko Drenovski, hanno realizzato un percorso pedonale con corrimano per gli ospiti della Casa per Anziani e Persone Non Autosufficienti di Lussin Grande. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra scuola, Croce Rossa, la Casa di Riposo e la città di Lussin Piccolo, fornendo tutto il materiale necessario. Particolarmente emozionante è stato il taglio inaugurale del nastro, effettuato dagli stessi ospiti della struttura. Dalla Croce Rossa sottolineano come attività di questo tipo dimostrino quanto la solidarietà, l'unità ed il volontariato possano significare per la comunità, ricordando il valore aggiunto nell'educare i giovani di oggi che saranno gli anziani di domani. Da quest'anno parte obbligatoria ed integrante del programma scolastico. Ringraziamo la collaborazione con l'azienda locale Yad Ranka Tourism, che ha fatto svolgere lo stage degli alunni nei loro hotel Punta, Aurora, Bellevue, Family Hotel Vespera e Boutique Hotel Alhambra. Durante il lavoro, gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere il funzionamento quotidiano delle strutture alberghiere, il lavoro alla reception, la comunicazione con gli ospiti, le basi del comportamento professionale e della gestione sostenibile nell'ambito turistico. Gli studenti hanno anche esercitato la pratica di comunicazione in lingua italiana e tedesca, preparando presentazioni e relazioni facenti parte dell'offerta turistica attuale. Dalla scuola sottolineano che questo tipo di insegnamento consente di collegare le conoscenze teoriche con l'esperienza pratica e sviluppare competenze importanti per il futuro lavoro nell'ambito turistico. Il laboratorio cinematografico della comunità degli italiani di Lussin Piccolo ha presentato il nuovo cortometraggio Il Tesoro, ovvero Blago. Il film è stato realizzato sotto la guida impeccabile di Francesca e Paolo Lipari. È il risultato del lavoro dei giovani partecipanti ai corsi di lingua italiana presso la comunità di Lussin Piccolo e che, attraverso il laboratorio, hanno seguito tutte le fasi della creazione cinematografica, trasformandosi in attori ed autori, contribuendo così alla creazione del cortometraggio in tutte le sue fasi, partendo dall'idea, poi la sceneggiatura ed arrivando fino alle riprese dal montaggio. Il progetto rappresenta un prezioso contributo allo sviluppo della cultura cinematografica tra i giovani, ma anche alla conservazione della lingua e dell'identità italiana sull'isola. Il film è disponibile sulla pagina Facebook della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Presso il Palazzo Moise a Cherso, oggi alle ore 20, si svolgerà anche la conferenza intitolata «Educazione finanziaria nel settore fiscale». Sarà tenuta dalla professoressa associata Maya Gerdinic della Facoltà di Economia dell'Università di Fiume. L'obiettivo dell'incontro è avvicinare i cittadini ai temi delle finanze personali e degli obblighi fiscali in modo semplice e comprensibile. Nel fine settimana sono previsti anche importanti eventi religiosi. Domani, venerdì, si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il Vescovo di Veglia. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni dei cresimandi, mentre alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Dopo la liturgia sono previsti anche l'incontro e le confessioni dei genitori e dei padrini. La solenne celebrazione del sacramento della confermazione, la cresima, avrà luogo sabato prossimo, 23 maggio, a partire dalle ore 10 presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussinpiccolo. I cittadini sono invitati a partecipare ad uno dei momenti più importanti nella vita dei giovani fedeli, con il quale confermano la loro appartenenza alla fede cristiana e ricevono i sigilli dello Spirito Santo. Nel prossimo fine settimana si terrà il 15° Festival Internazionale della Cornamusa. Il festival riunirà suonatori di strumenti tradizionali provenienti da diversi paesi come Croazia, Italia, Ungheria, Macedonia e Scozia. Il programma si svolgerà sabato a Neresine, con inizio alle ore 19, e domenica ad Aquilogna, Orlez, a partire dalle ore 18. Il festival è organizzato dal gruppo folcloristico Studenaz di Neresine e da quello di Orlez. Rappresenta una delle più importanti manifestazioni dedicate alla conservazione del patrimonio musicale tradizionale dell'isola. Al cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo, questo venerdì e sabato, arriva un nuovo capitolo dal mondo di Star Wars. Le proiezioni sono previste a partire dalle ore 20.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Per domani si prevede un tempo prevalentemente soleggiato e relativamente ventoso e caldo. Nel pomeriggio ci sarà un moderato sviluppo della nuvolosità nell'entroterra, con una piccola probabilità di rovesci, soprattutto nelle zone montuose della Croazia. Vento prevalentemente moderato da nord e nord-est, con raffiche forti in alcune località. Bora moderata e forte nell'Adriatico. Temperature minime mattutine tra i 10 ed i 15 gradi, un po' inferiori in montagna, e fino ai 20 gradi nelle zone dell'Adriatico. Temperature massime giornaliere tra i 21 ed i 27 gradi. Potranno raggiungere i 29 gradi in alcune località più calde della costa. Gentili ascoltatori, vi ringrazio per averci seguiti, restate con noi e con i programmi di Radio Lussino.
0: Il notiziario.